0: E sì, c'è in sette nuova pensata che no, ne può che va in gay nota in questo game marciano, o sei in marciana, ne ginamo però in nota in tau netta, che ne può che niente tonna. Canata che va in gay nota in pic tu, lei ci può che in gay però in nota in cuoca, somente come hai trigiso somma in gay, araueta, basta si te che niente tonna. Kagotoy ovisai ke bo ke bangin gate no basai ge sie ta DCI ching se tene ge tokken ke na magai chiger ko nge tene manga tu te kyori ge somo ge shi bo ke saluna gen gen ke bever tene basai ka ne mitene en kayo le nyu tana Nairobi agore ba rabin ke ti to elfu shi ke konom chigi yume ko ni ke mitene en chama ita ago ke gi unen saluna eno toga kai bara video na ko gita kamera ishe ke basai CCTV ke blelu ti ona nota na ko ti toi saluna eno toga agonem Bistonete negitindoi angie itiwako ngata kwanye chota na kosisho agonde baraksimo ishe kwa aga kubanten kisimba kone mrabini kegimite nin meseta agorefsimo itaginke agotoye kumuiso kubaishen pigibigit agoi ene gune kwa agonayo visaye chota na kibleluti ondonotan ago tesetai kichingse asobite kena meni ya unyenke ene gune ago kagingata kwa itagin ketishita ketuna bo polise kumait kasi tabutu iginintana namana na kiching agi tiyo aki chigir kongete nangwana ena logo yuka lage kwa ago testa eko bite tirchino shigin kwenu taba seneta na bobo meta wakili ilari sigei akavana na bobo meta professor ilari barchok ole teseta eko gimite seneta sigei kule mawiksi letine en boishete na bari usita mali kibaburari nkaunti nota na munotan kubaishi nyin nao Negi goji inende tumingi kiba kaunti notan o leka tesinegule yon kongong tuku kitese tain kaunti notan chibawi chawishita mali kiba porora kuma ngalchi agatugul kuma antena notan ko paishinyin noo agin kumastage kutese tagine kavana barichoge kuristo in senetai notan in muayet kule gigo testai agen ngale kiba polotit naboki chulio ama goji na kaliete inende te kusulo chimingi kiba kaunti notan paishoni kiba pandavtai Kago barasta kibagin gate ne sire boishete kone tiktia si paroine kibo kone tikibo chunia secondary elfu isek tiktam chamangat ke sire koik pamanente kumai geske kenyine tonna elugo ikoi mon kibagin gate notan kwa mogule en kone tinde tagatuna na mokin ge paroine chotan kumagante kwa okta somete na kwenu tenu botar gita monakse sita arawe tini nyonago itargiso soma agin karawa notan ago Wende kiote potol negi okto en someti intergita monakse sita arawa notan Kamati ya siku len kone tinda tagatukun na magant kwa okta someta kunyolo kubo iman kunyolo kubo imoni nyolo kutinoi somane tinubo diploma akwa baraga ago kinyor kred nubo C plus akwa baraga go nyolo kura kutinoi kred nubo C plus in subject ishek oing chiki somanje ago nyolo kutinoi TSC number Jotan kosindani kwalage logo yu kibai meti ke tesetai ki subia subit ke bunen koin do sai te sab sai lo ke tuito sien chutan aga lag en wagen do. Ke gurenon waldan por.
1: John kuga logo yu kabimit en wagen do en taich afem.

le banadem gorem si tere ba genione gorob rotije ago e kale bnote ne ba che magela ak bose to e chuan mwenyewe amune bi che mi to limba che bunyo where they no spare